0: Tuck it up.
1: Quest'estate dormi qualche minuto in più. Poi, da lunedì 31 agosto, la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti. I Max

0: Pensa a te che stai ascoltando la musica più bella.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss! Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Yes, yes.
4: Perché?
5: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: i pinguini tattici nucleari su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle... Oh, sono già le 9.54. Volata sì. Via il tempo, la legge.
1: È volato.
0: Già volata via
1: la
0: prima ora. Ma tranquilli, con rinnovato entusiasmo, tre.
1: Tre.
0: Meno male che abbiamo il pallottoliere qui davanti, vero, ragazzi, altrimenti questi conti sarebbero stati davvero complicati. Allora, tu che cosa facevi nel 1985, Rinata?
1: Non lo ricordo, sì, che sì, ero nata, ma non lo ricordo.
0: Eri piccolissima, piccinina, sì, no, piccinina, no. Va bene, c'era questa canzone bellissima, proprio da quell'anno, che ascoltiamo adesso, King, Love and Pride.

0: King dal 1985 su Radio Kiss Kiss. Adesso vedo pronta Cecilia Coscioni, arriva la nostra redazione per tutte le ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina. Nella notte i bombardamenti russi su Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro hanno causato 2 vittime. 2 morti anche a Krasnodar in seguito a raid ucraini contro una raffineria. Ieri nella riunione dei volenterosi a Kiev, Gran Bretagna e Francia hanno messo a disposizione dell'Ucraina la possibilità di assemblare sul proprio territorio i loro missili a lungo raggio e sono state annunciate le prime esercitazioni congiunte su larga scala della coalizione ottobre-novembre. Il vertice si è concluso chiedendo a Mosca di accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato a partire dall'attuale linea del fronte. I leader si sono impegnati ad aumentare il sostegno militare a Kiev, a rafforzarne la difesa e a intensificare le sanzioni contro la Russia. L'Unione Europea ha annunciato 9 sanzioni contro Mosca, lo stanziamento di fondi da oltre 6 miliardi di euro per l'Ucraina. Giorgia Meloni, presente in videocollegamento, ha confermato l'impegno del governo, ribadito il no all'invio di soldati e alle esercitazioni militari. Medio Oriente, continuano i raid israeliani sulla striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi nelle ultime ore, tra cui 2 bambini. L'aviazione di Tel Aviv ha sferrato attacchi su un campo profughi dopo quelli a Gaza City contro una moschea e un impianto di desalinizzazione dell'acqua. L'esercito sostiene di aver smantellato depositi di armi di Hamas. Ancora violenze anche da parte dei coloni in Cisgiordania. Voltiamo pagina. Ieri il 10° anniversario del violento terremoto nel centro Italia che causò 299 morti. In una nota, il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato l'impegno dei volontari che allora accorsero da tutto il paese, aggiungendo: il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Ad Amatrice la cerimonia di commemorazione delle vittime, a cui ha partecipato anche la premier Meloni, che ha assicurato: l'Appennino centrale rinascerà. La cronaca: un bambino di 6 anni è ricoverato in gravi condizioni ad Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, in provincia di Ascoli Piceno, dove il piccolo stava partecipando a una festa di compleanno. Stando alle prime ricostruzioni, il cancello si sarebbe sganciato dalla guida su cui scorreva, travolgendo il bambino e provocandogli un trauma cranico. Meteo: ancora piogge e temporali al centro-nord. Oggi 8 regioni con l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Da metà settimana però tornerà il gran caldo su gran parte del paese, con temperature con picchi fino a 40 gradi al sud. Siamo allo sport con il calcio. Nei posticipi della prima giornata del campionato di Serie A, la Roma all'Olimpico ha travolto la Fiorentina 4-0. Decisiva una tripletta di Malen, a segno anche Pisilli. Vittoria esterna della Lazio, che ha superato il Bologna 1-0 con rete di Frattesi. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Max Poli e l'Aleti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Grazie dunque alla nostra redazione per tutte le ultime notizie. 10:01, siamo in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, il tempio del divertimento qui in provincia di Cosenza. Buongiorno da Max Poli
2: e dalla Leti.
0: 9:13 insieme con Kiss Kiss Play Summer, grazie ai nostri registi.
2: Pasquale Viola in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Dai, allora, come procede la vostra giornata? Come procede questo martedì? Potete risponderci, torniamo e concludiamo anche l'argomento vacanza rate tra poco. Questo è il numero
2: 347 490 0042.

0: in the moment su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sedomila. Max Foli.
1: La Leti.
0: Ragazzi, come state? Potete rispondere a questa domanda? Avete fatto vacanze a rate? Controlla. Io sono rimasto senza soldi, mi pago la vacanzina con, faccio, sai, quelle là, tre comode rate.
1: Certo, senza interessi. Io l'ho fatto e se ricapiterà lo rifarò.
0: Per piccole spese. Mi interessava molto l'opinione di un'ascoltatrice che diceva: ragazzi, sapete cosa faccio? Per non avere le rate a vacanza finita, io inizio a pagarle prima. Mi dà una sensazione migliore, cioè devo partire a luglio, io già da maggio faccio le tre rate, maggio, giugno e luglio, e quando parto ho saldato le tre rate e mi godo la vacanza. Insomma, è una soluzione valida? No, oppure non ho i soldi, non faccio vacanze. È giusto non premiarsi anche dopo un anno di sacrifici? È una domanda che vi faccio.
1: Certo.
0: E ci sono diverse opinioni. Buongiorno.
2: Kiss, allora io se non mi posso permettere di andare in vacanza non ci vado, piuttosto guardo le mie possibilità, mi vado a fare un weekend, ma di iniziare a rateizzare anche le vacanze, anche no, ma io cioè se sono beni di prima necessità con una casa, una macchina,
0: e la domanda
2: capire, ma nel momento in cui è uno sbarco, qualcos'altro, se posso lo faccio, se non posso non lo faccio.
0: Certo,
2: sono beni troppo, poi fra 10 anni ad avere 50.000 rate.
0: Va bene, la riflessione che faccio però, la vacanza secondo te, cara ascoltatrice, secondo voi non è un bene di prima necessità?
1: Secondo me sì. Soprattutto quando hai una famiglia, dei bambini che magari non ti puoi permettere di andare in vacanza, che fai? Li lasci a casa loro? Gli fai godere un po' di mare.
0: Ma non è solo loro, cioè bene anche per se stessi.
1: Sì, sì, per se stessi, ma anche per la famiglia. Poi non bastano già tutte le tariffe che abbiamo? Mutuo, immondizia, luce, gas, bollettini vari, pure per le vacanze anche no. Lei è Licia e Franco.
0: Rispettiamo ogni opinione. Volevi andare con un altro vocale? Vai, pronto, sentite lui. O lei, lei, chi è? Pronto?
3: E almeno una vacanza, se non due, all'anno sono essenziali per continuare a vivere, anche economicissima, però bisogna andarsene, staccare, tanto chi ci vede quando stiamo in vacanza, se ci mangiamo il pesce o ci mangiamo il panino, risparmiare sulle cose che si può risparmiare, ma andarsene almeno 5-6 giorni in estate, 6-7 e 4-5-6 in inverno, è vitale.
0: Vedi, come dicevamo prima, per qualcuno e giustamente credo per molti la vacanza è un bene essenziale per staccare, per ridarsi almeno quel premio per una vita di sacrifici. Va bene, punti di vista. Chiudiamo tra poco l'argomento per i vostri messaggi e le vostre opinioni. Questo è il numero
1: 347 490 0042,
0: con Max e la Leti insieme fino alle 13.
4: Kiss Kiss Play Summer.

0: Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana su Radio Kiss Kiss. Cioè, è diventato un tormentone sta canzone sui social e ovunque, cioè, veramente sono molto carini, devo dire, tutti e tre. Allora, buongiorno, siete con Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sedo 2000, vacanza rate sì o no? Buongiorno, chi c'è?
1: Io penso che se hai bambini tre rate sia giusto, anche perché sì, se non vai in vacanza va a finire che spendi molto di più a stare a casa con dei bambini che andare in vacanza.
2: Dici? Ma è vero.
0: Mi piace. No, poi come
2: diceva... poi devi cercare di inventarti di fargli fare qualche cosa,
0: però,
2: poverini. Cioè...
0: come dice l'esperto sociologo, sì, Crepe, non facciamo diventare i bambini la scusa per fare qualcosa, cioè non è che sono dei piccoli Buddha che devi portare, sai, servire e riverire.
2: Se no, però può, magari un po' di mare glielo devi fare dopo un anno anche, cioè, loro di scuola, scusami.
0: Perché la storia del non gli voglio far mancare niente non è pedagogicamente valida, dicono, eh? È giusto che ai piccoli manchi qualcosa. Approfondiamo questo argomento un'altra volta.

0: Chissà te che con la tua macchina fotografica riesci a catturare degli scenari mozzafiato. Chissà te che il tempo migliore della tua vita lo trascorri insieme alla tua famiglia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport.
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: Kiss.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Kiss.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss. Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: Dancetoria su Radio Kiss Kiss in Kiss Kiss Play Summer con Max Poli
1: e la Litti.
0: Oh, buongiorno la Litti, ti saluta.
1: Buongiorno.
0: Sai chi ti saluta?
1: Chi mi saluta?
0: Detto così sulla
1: strada.
0: Litti, sai chi ti saluta? Serena dalla provincia.
1: Ciao, Serena.
0: Di Milano. E dice: ragazzi, è un piacere, però la mattina alle 5 ci mancate tanto, noi che ci alziamo presto.
1: Torneremo presto, non ti preoccupare, da lunedì.
0: Da lunedì. La Litti è soprattutto una che ama alzarsi presto.
1: Ah, io sì, amo il nostro orario, il nostro loculo mi piace tantissimo.
0: Loculo orario?
1: Sì.
0: Vabbè, però. Torniamo alle nostre abitudini la settimana prossima, ora siamo un po' più comodi. No, però volevo dire un'altra cosa molto importante.
1: Guardi.
0: Che riguarda invece Serena, che ci chiedeva: ragazzi, ma perché non vi vediamo su Kiss Kiss TV a quest'ora? Perché siamo in esterna, siamo all'acquaparco di Sea 2000 in questo momento, potremmo attivare anche le telecamere da qui, però sapete cosa faccio dopo?
1: Sì.
0: Prendo lo smartphone e faccio una diretta social.
1: Bravo.
0: Va bene? Sull'account mio e della Litti, così posso usare il tuo,
1: no,
0: che c'hai più follower.
1: No. Sono stanca, non basta prendermi follower. Ora fateli da solo.
0: No, ma era per dire: sei tu quella bella da inquadrare.
1: Appunto, me li faccio io, non tu.
0: Era giusto per fare una battuta, perché qualcuno dice: perché voi non siete su Kiss Kiss TV? Chissà, ragazzi, chissà.
1: Chissà.
0: Ma partiamo magari la domenica? Non lo so, vediamo. Bisogna chiedere ai vertici aziendali se vogliono mettere questa ragazza in TV. Per ora, diciamo, chiudiamo l'argomento invece, vacanze a rate, e parliamo di altri momenti legati all'attualità, altri eventi da commentare insieme. Qui dall'Aquapark Odessia 2000 su Radio Kiss Kiss.

0: Io Kiss Kiss con Max e la Liti, proviamo a darci uno spessore, la Liti, dai, diciamo, vai, questi fanno i mattinieri, ora 9.13, che fanno qui? Insomma, parliamo per esempio del CERN, no? I ricercatori, certo, dell'esperimento Alice del CERN, tra i quali, ricordiamo, ci sono numerosi italiani, sono riusciti a produrre in laboratorio minuscole concentrazioni della materia che riempiva l'universo nei primi istanti dopo il Big Bang. Di fronte a questa notizia,
1: diciamo, hanno fatto scontrare a velocità prossime a quella della luce nuclei di ossigeno e neon, molto più piccoli di quelli che si pensavano necessari. E da queste collisioni si è formato per un tempo breve e brevissimo il plasma di quark e gluon,
0: che conosciamo tutti,
1: la materia primordiale esistita nel primo milionesimo di secondo dell'universo.
0: Ecco, tu
1: ci hai capito qualcosa, io no. Comunque,
0: di fronte a questa notizia, come ti poni, la Leti?
1: Ripeto, io non ci ho capito niente.
0: Cioè, noi per ottenere un'esplosione simile dobbiamo soltanto aprire una bottiglia d'acqua frizzante dopo averla agitata. Mi pongo benissimo.
1: Vero?

Run, il titolo della canzone di One Republic. Quando c'è Run mi viene in mente il video, quei video divertenti che ti fanno gli scherzi e tu senti all'improvviso Run, non devi correre, scappare, perché c'è qualcuno che ha fatto uno scherzo spaventoso. Va bene, dai, mettiamo una canzone nuova adesso su Radio Kiss Kiss.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
8: La spesa intelligente!
9: Kiss, kiss.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Ma posso parlare la Leti, vabbè, Marco proprio.
1: Per me no. Fallo per la Leti allora, scusa.
2: Ciao Ale, mi
1: manchi. Vabbè, non ci avevo pensato.
2: Mancherai
1: questo ascoltatore
2: certo,
1: meraviglioso.
2: Lui, io
1: allora, questo per dire, ragazzi, da questo momento messaggio momento free, cioè raccontateci di questo martedì, lavoranti o riposanti. Usiamo sempre il participio, se volete, così insomma riassumiamo un po' il vostro status con due indicazioni precise.
2: Sì, no, nulla.
1: Mi guardavi?
2: No, non guardavo te, stavo guardando Benedetta. Beh,
1: vuoi
2: stavo
1: mettere un altro messaggio? Dopo li mettiamo. Quindi vi sentiamo al nostro numero, dai, tra poco.
2: 347-490-0042.
1: E dai, raccontateci un po' come va, anche perché vedevo che l'Italia è divisa in due dal punto di vista meteo. Precipitazioni al nord e al sud, di nuovo sotto l'afa. Ne parliamo tra poco su Kiss Kiss.

0: mi sto concentrando, guarda. Faccio training autogeno, vedi, guarda, mi convinco che sono magro, via.
1: No, io dovrei farlo per altro. Però va bene, andiamo avanti.
0: Mi convinco che sei bello? Alludevi a quello?
1: No, ma che c'entri tu? Ma sta sempre in mezzo.
0: No, devo farlo io. Per capire.
1: Fallo tu allora.
0: Allora, questa è una canzone che sta per arrivare, bellissima, su Radio Kiss Kiss, la storia della musica. Andiamo al 1983, in una commedia, De Sica direbbe, è momento di renegare, matematico.
1: Certo.
0: Però la pronuncia corretta è...
1: Irina.
0: No, Irene Cara.
1: Irene.
0: Flashdance, what a feeling, la storia della musica.

0: Flashdance, what a feeling, qui su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Sono le 11 in punto di questo martedì 25 d'agosto. Un saluto da Max Poli
4: e la Leti.
0: In diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano. Siamo in provincia di Cosenza fino al 30 d'agosto. Tutte le mattine qui insieme tra le 9 e le 13. Vi raccontiamo l'estate da questo posto meraviglioso. Insomma, ci aspettiamo, facciate altrettanto. Raccontateci di come procede questa fine d'agosto per voi con messaggi vocali o di testo a questo numero:
4: 347 400 90 00 42.
0: Intanto salutiamo la regia.
4: Sì, Pasquale Viola in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Squadra al completo dunque, però mancano i vostri contenuti. Via, a go go, raccontateci come va questo martedì. Vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss. Musica più bella ora.

0: Kiss a te, che stai ascoltando la musica più bella.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te,

0: Carpenter Tears qui su Radio Kiss Kiss. Ragazzi, si è fatta una certa Ambrogio Verto Langurino, 11 minuti, già c'ho fame. Cos'è successo? La Letti, controlla.
1: Ma hai mangiato ieri?
0: No, non un minuto, ero da anni ormai. Si vede anche dal mio fisico scultorio. Ragazzi, vorrei dire, vabbè, buongiorno. Siamo in diretta dall'acquaparco di Sia 2000, località Zolfara di Curigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Ragazzi, con rinnovato entusiasmo ho voluto precisare, perché prima ho detto Rossano Corigliano, ma il comune esatto è Corigliano Rossano, ecco come ci suggeriscono anche gli ascoltatori, sono molto attenti. Allora, un po' di notizie che hanno a che fare con l'attualità. Abbiamo parlato del CERN, la Leti si è divertita tanto cercando di capire anche del bosone di X, il bosone, l'hai conosciuto il bosone?
1: Il bosone, sì, l'ho conosciuto.
0: Va bene, però intanto sapete che il cielo nei prossimi giorni ci regalerà una nuova luna rossa dopo l'eclissi, no, dello scorso 12 agosto. Il cielo ha deciso di concedere il bis all'alba di venerdì 28 agosto. Sarà visibile dall'Italia l'eclissi parziale di luna. Il fenomeno inizierà intorno alle 4:40, raggiungerà il massimo verso le 6:10. Oltre il 90% del disco lunare entrerà nell'ombra della Terra, assumendo questa colorazione tra, diciamo, il rame e il rosso mattone. Che fai? Restiamo svegli a vedere alle 4 del mattino questa eclissi? Io sì.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma ti voglio proprio vedere.
0: Ma quindi ti svegli anche tu per vedermi? Che bello, dai. Dai, tra poco sentiamo invece le vostre storie in diretta qui su Radio Kiss Kiss.

0: genio normalmente è recuperabile su Radio Kiss Kiss. Adesso è il momento di un consiglio.
1: Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi?
0: Sì, dal 4 al 6 settembre corri da IKEA. Ti aspettano 3 giornate dedicate all'organizzazione della casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: E c'è anche una sorpresa.
0: Porta in negozio l'oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni.
1: In omaggio avrai anche 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e un ristorante.
0: Fai spazio a ciò che ami con IKEA.
1: Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
1: Oceania.
3: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Kiss Kiss. Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss.
6: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
7: Kiss Kiss.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Kiss Kiss.
12: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
11: La musica più bella.

0: Kiss, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, pronti? Siamo lì decisi ad ascoltarvi, sì. Dare un bello spazio ai nostri ascoltatori.
2: Certo.
1: C'è un numero per farvi sentire?
2: Questo 347-490-0042.
1: Buongiorno, chi c'è?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, come la va? Qui a Milano City la giornata è uggiosa e niente. Sì. Mi preparo per andare al lavoro fino a stasera alle 8 e va bene così. Un abbraccio a tutti, buon martedì, baci baci Radio Kiss Kiss.
2: Ciao, baci baci.
1: Chissà te, chi c'è?
4: Ciao, noi siamo pugliesi, stiamo rientrando da Cesenatico dopo 9 giorni. Spero che questi benefici di queste vacanze durino il più possibile. Ciao, un abbraccio.
2: Un abbraccio.
1: Dai, buongiorno.
5: Ciao Max, ciao Letti. Donante avis.
1: Ah, donante, mi piace.
5: No, quindi riposante ma donante. Kiss kiss a tutti.
1: Dopo aver donato, dopo aver fatto la donatrice,
2: bravi,
1: bisogna
2: ragazzi.
1: Anche riposare, giustamente. Ancora ne abbiamo, guarda quanti. Buongiorno.
6: Ciao, buongiorno Radio Kiss Kiss. Marco da Napoli. Lavoro a Caserta, ho ripreso da un paio di giorni. Questo è il secondo giorno. Mi fate sempre compagnia perché io lavoro molto con la macchina. Com'è tosta riprendere al lavoro, mamma
1: Forza.
6: Mia. Soprattutto fa un caldo di pazzi.
1: Ragazzi, Italia divisa in due dal punto di vista meteo, sì. Lo dicevamo prima, temperature di nuovo elevate da domani in particolar modo, mentre al nord qualche pioggia. Mettiamo in mano un 5 su Kiss Kiss.

0: Proper, la canzone di Xena Spyro su Radio Kiss alle 11.31. Che c'è?
1: Che c'è?
0: Mi fai cenni, mi fai gesti.
1: E il problema è che tu non recepisci, però. Perché
0: che devo recepire?
1: Dovresti recepire i miei gesti. O il labiale.
0: Maron, ragazzi, questo non mi fa capire niente, mamma mia. No, cioè, avendo anche un po' di raffreddore, quello che mi offusca la mente, capito? Questo volevo. Cioè,
1: vabbè.
0: Ho capito che ti riferivi, però
1: certo.
0: Voglio tornarci sull'argomento.
1: Ah, bene, allora torniamoci. No,
0: siamo in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, Corigliano Rossano, località Zolfara, siamo in provincia di Cosenza. Buongiorno da Max e da Leti. La spesa delle famiglie per la cultura è cresciuta, ne parlavamo qualche giorno
1: Bravissimo.
0: Fa, però sono arrivati i dati.
1: Vai.
0: Nel 2025 erano 94 euro, adesso siamo vicino ai 108 euro. E in cosa, per cosa spendiamo soldi? Ragazzi, per la cultura.
1: Film e serie restano sempre le attività più diffuse, seguita poi dalla musica e dalla radio, ascoltata dall'82% degli italiani.
0: Facciamo un applauso a questi che ascoltano la radio. Bravi, che ci auguriamo ascoltate soprattutto Kiss Kiss. Però dicevo che il 65% degli italiani ha letto almeno un libro dall'inizio dell'anno, mentre il 43% ha acquistato informazione su carta oppure in formato digitale. I libri però acquistati spesso e volentieri vengono usati anche per decorare gli scaffali e la resta, no?
1: Sì,
0: e quindi
1: vero.
0: Insomma, non va bene.
1: No, direi di no.
0: Diamogli una, così dice, una letta.

0: conosci la Nitti Anamena?
1: Sì che la conosco.
0: Rocco, la conosci?
1: Sì, sì.
0: Un bacio all'improvviso, la conosci sta canzone? Sì.
1: La conosco benissimo.
0: Sei preparatissima. Chissà
1: conosco
0: se sei preparata.
1: Tutto.
0: Sai che su Kiss Kiss facciamo sentire novità ogni ora. Loro sì. sono un gruppo musicale tutto al femminile.
1: Bellissime.
0: Hanno sede a Los Angeles, ma arrivano da tutto il mondo. Si chiamano Cat's Eye, la canzone si intitola Anemone.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio Kiss Kiss. Fino a domenica 30 agosto, dalle 21 alle 24 in Piazza della Libertà a Salerno, la diretta di Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo e sul palco del Pitti Pizza and Friends, gli artisti della musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
5: Kiss Kiss.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss Kiss.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma!

0: Momento, la canzone di Jovanotti Alfa su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, località Zolfara di Corigliano Rossano. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Siamo in mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer da questo posto meraviglioso, l'Acqua Parco di Sea 2000, appunto, dove vi raccontiamo un po' l'estate vissuta da chi evidentemente è ancora in vacanza o semplicemente si sta godendo la giornata di vacanza,
1: sì.
0: Perché qua ci sono anche quelli della giornata Mordi e Fuggi,
1: è
0: no?
1: Vero.
0: Oggi mi riposo, mi godo l'Acqua Parco e poi torno al lavoro domani magari. Insomma, poi voi ci state raccontando da tutta Italia oltre come va la vostra giornata. Buongiorno.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Sono Carlo con Francesco e Daniela e stiamo tornando a Brescia perché sono finite delle ferie. Che peccato. Buona estate a tutti e Kiss Kiss a tutti.
1: Ma le
0: ferie,
1: a voi.
0: L'abbiamo detto già qualche giorno fa, insomma le ferie sono belle anche perché hanno un recinto, diciamo così.
1: Sì.
0: Se no, se fossimo sempre ferie non sarebbero così
1: che
0: particolari.
1: Che brutto dire che sono recintate però.
0: Nel senso hanno dei paletti tra inizio e fine.
1: Sì,
0: quindi insomma.
1: Vabbè, si era capito.
0: Va bene, buongiorno.
3: Mi godo le mie ferie, le mie 3 settimane, fino al giorno 30 e il 31 si entra a lavorare. Mi godo il mare della mia Milazzo, non sono andato in vacanza perché la vacanza ce l'ho già qui. Kiss kiss a tutti.
0: Poi c'è chi è fortunato in vacanza da una vita,
1: sì.
0: Come cantava Irene Grandi. Dai, come procede questa giornata? Potete raccontarlo come hanno fatto loro con vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora, anche perché abbiamo un po' di fatti d'attualità anche da commentare ancora insieme qui su Radio Kiss Kiss.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Goditi l'alba dell'estate. Da lunedì 31 agosto, quella di Max Foli e la Leti torna a suonare su Radio Kiss Kiss.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Kiss, kiss.
9: Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Kiss, kiss.
14: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

buon pomeriggio. Beh, l'ho già detto, ho già spoilerato, ho già detto buon pomeriggio, quindi adesso come inizio? Dico ciao, ciao a tutte, ciao a tutti agli ascolto. Ancora Paolo Franceschini in vostra compagnia fino alle ore 20 e fino alla fine di questa settimana, perché vorrei ricordarvi che da lunedì io riconsegno questa fascia oraria ai loro proprietari, ovvero ai Corrieri di Kiss Kiss. Saluto Andrea Cimino che anche oggi mi assisterà alla regia, come sempre, come ogni giorno, tante cose da raccontarvi, ma iniziamo con la musica più bella, iniziamo con la testa

Ilo Milo Billie Eilish su Radio Kiss Kiss, pezzo che compie 6 anni, mi sto rendendo conto, ne compie sicuramente un po' di più, direi poco più di 400, l'invenzione del cannocchiale da parte di Galileo Galilei, e cade proprio oggi l'anniversario. Pensate che il 25 agosto del 1609 Galileo Galilei presentava ufficialmente l'invenzione del cannocchiale ai senatori e al doge di Venezia, così assicurandosi gloria e stipendio a vita, pensate però grazie ad un blef. Perché Galileo conosceva perfettamente i politici e sapeva benissimo che ai mercanti della Repubblica di Venezia non è che interessasse più di tanto della scienza. Quindi che cosa ha fatto? Ha preso il doge, lo ha portato sul campanile di San Marco a Venezia e gli ha venduto l'idea della vita dicendogli: doge, questo è lo strumento militare per avvistare le navi nemiche in mare con 2 ore di anticipo. Il doge avrà detto ostrega, una cosa di questo tipo, e in questa maniera che cosa ha fatto? Galileo si è assicurato appunto uno stipendio a vita, perché il senato gli ha raddoppiato appunto lo stipendio, gli ha blindato la cattedra e ha incassato il premio. Quindi ha fatto quello che voleva fin dall'inizio, ovvero ha girato il suo tubo, il suo cannocchiale, che poi in realtà l'invenzione principale non era la sua, l'ha girato verso il cielo e ha cambiato per sempre l'astronomia. Sarà stato un genio questo Galileo Galilei, ma non è stata l'unica, ve la racconto dopo i pinguini il resto.

Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss. Chissà se anche Galileo Galilei avrà detto ad un certo punto a chi lo ha sgamato, gli avrà detto sorry, scusa, lo sento, perché effettivamente probabilmente il Doge non era il più sveglio della cucciolata, ma qualcuno dei suoi senatori a un certo punto disse: ma sai che questo cannocchiale però non è che il brevetto sia proprio un'esclusiva assoluta, perché in un qualche modo è riproducibile. Poi fu anche Galileo cosa prese l'idea di un olandese e la modificò, è stato più bravo, va detto che è stato più bravo, ma a pari suo potevano farlo tanti artigiani. Quindi cosa fa il Senato? Gli conferma lo stipendio e la cattedra, ma abbassa un pochino i compensi. Ma Galileo, che evidentemente era un figlio d'Androcchia, proprio uno di quelli sgamatissimi, cosa dice? Va bene, allora va dai medici a Firenze e per ottenere ulteriori finanziamenti cosa fa? Per allisciarli? Mentre guarda i satelliti di Giove li chiama pianeti medicei, così i medici erano contenti e felici e lui si è fatto la grana anche lì. Galileo Galilei, genio della storia.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro. Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down! Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss.

Non so se succede anche a voi, ma ogni volta che sento una canzone francese mi viene in mente il favoloso mondo di Amélie. Ci starebbe perfettamente anche nella colonna sonora già perfetta del film. Comunque, prima vi parlavo di Galileo Galilei e della sua genialità. È stato, diciamo, un genio del marketing già a suo tempo, perché lui in realtà voleva studiare le stelle, ma non aveva i fondi necessari per poterlo fare. Quindi ha trovato l'unico metodo che ancora funziona. Quindi diciamo che esiste un po' questa, chiamiamola la lezione di Galileo: se vuoi studiare le stelle devi imparare a vendere cannoni. La semplifico in questa maniera, che è bene o male quello che succede dal 600 ad oggi, probabilmente anche prima. Adesso magari per la mia ignoranza non lo so se anche prima succedesse qualcosa di simile, ci sarà stato un pre Galileo, e diciamo che al mondo d'oggi questa cosa come si può vedere nel mondo degli sviluppatori dell'intelligenza artificiale, che hanno bisogno di continui fondi per portare avanti, come dire, le loro idee, e per fare ciò c'è bisogno di andarli a prendere questi fondi. E chi è che ha i soldi? Quelli che ce li hanno, ovvero i governi e le grosse compagnie. Quindi diciamo che è sempre un po' tirare da una parte, tirare dall'altra, con l'etica in mezzo. Ma siamo tutti, è vero come diceva, chi è senza peccato?

0: Loco Loco su Radio Kiss Kiss, Loco Loco passo passo, e anche questo collegamento che ho fatto partendo da Galileo Galilei arrivando a parlare di marketing e dell'etica e dell'essere senza peccato e scagliare una prima pietra. Però giusto per chiudere il discorso, perché nel marketing esiste anche il principio del doppio effetto, che è prestato dalla filosofia morale e dal diritto, che è il principio etico a cui, diciamo, le aziende si appellano implicitamente quando il lancio di un prodotto porta con sé effetti collaterali negativi prevedibili. Ovvero, cioè, un'azione che ha sia un effetto buono, tipo ad esempio, non so, il lancio di un'auto ecologica, sia un effetto negativo prevedibile, che potrebbe essere ad esempio la perdita di posti di lavoro nella vecchia filiera, è considerato comunque accettabile se, e queste sono le tre regole che ci piacciono o no, bene o male il mondo del marketing funziona così, quindi accettabile se l'intenzione primaria è buona e quindi soddisfa un bisogno o un'innovazione. Il danno non è il mezzo per ottenere il beneficio, ma un semplice effetto collaterale inevitabile, e il beneficio complessivo è superiore al danno. Ci piace, non ci piace? Non lo so. Non lo so benissimo, ma questo è un dato di fatto, e sapete cosa vi dico? Che adesso lanciamo anche i Bunker e Pino D'Angiò con Ma Che Idea.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Banjo ci lanciano questa novità. Sicuramente qualcuno avrà storto il naso per questo featuring un po' particolare tra i Bunker e Pino Danjò, e chissà qualcuno forse lo storcerà per la collaborazione tra Martin Garrix e gli U2 con il loro ultimo successo. Questa è Fireflies.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Kiss, kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Kiss, kiss.
0: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
4: Kiss Kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Maggie Gu e Aira Star su Radio Kiss Kiss. Come al solito, ormai come consuetudine di questi pomeriggi di agosto, io sono qua anche per ricordarvi che a brevissimo, perché ormai sono sempre meno i giorni in cui torneranno al loro posto tutti i programmi che si stanno godendo ancora le loro vacanze, stavo dicendo che nella prima ora sono sempre il Pippo Pelo Show, quindi in questo momento trattatemi come se fossi Pippo e Adriana, perché sono a presentare una delle loro rubriche più amate da voi ascoltatori, ovvero Canzoni sotto la doccia. Fate ancora in tempo per qualche giorno ad essere i protagonisti della versione estiva. Se volete mandare una vostra canzoncina col pretesto poi di sentire quella originale, mandate al solito un messaggio al 347 490 0042, come ha fatto questo nostro amico qui.
1: Le canzoni sotto la doccia, sotto la doccia.
2: Con le trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse.
0: Ma veramente, ma guarda, non la presento neanche, perché questa la sanno cantare anche gli alberi. Che bello sentire Battisti su Kiss Kiss.

0: Era il nostro History Kiss dal 1985, Every Time You Go Away, Paul Young, ma è il momento di sentire che cosa succede nel mondo. Passo la linea ad Umberto Prea.
1: Un saluto e bentrovati. L'inviato Vaticano Monsignor Gallagher è stato ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov, titolare degli esteri. Questa guerra deve finire, ha detto rivolgendosi con lui ai giornalisti alla fine del colloquio. È necessario chiudere le ostilità fra Russia e Ucraina e avviare negoziati, perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ha aggiunto Gallagher, sottolineando che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico e uno spazio per il dialogo. Lavrov ha espresso gratitudine al Vaticano per la posizione equilibrata e il coinvolgimento umanitario. Caro carburanti, vertice di governo alla vigilia della scadenza degli sconti sulle accise, riunione tra la premier Giorgia Meloni, vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti al centro del colloquio. Lo scadere degli sconti sulle accise del diesel e il vaglio di ulteriori provvedimenti per contenere i prezzi. Il Consiglio dei Ministri di domani dovrebbe prorogare le misure già in vigore. Successivamente l'esecutivo punterà a interventi più mirati per sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. La cronaca, tragedia a Lecce nei Marsi, in provincia dell'Aquila, dove una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio di oggi, travolta da una moto da cross priva di assicurazione guidata da un ragazzo di 25 anni. I primi soccorsi sono scattati immediatamente con un'ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato disperatamente di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. La dinamica esatta del drammatico incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Un tentativo di salvataggio

0: Si è trasformato in tragedia questa mattina ad Andorra, nel Savonese, dove un assistente ai bagnanti e un turista sono morti annegati a pochi metri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia, nella zona della Marina. Resta da chiarire se i due siano stati colpiti da un malore per lo sforzo o siano annegati per la forza del mare. Italia divisa in due dal meteo, il sud ancora le prese con l'afa, il nord sotto la pioggia con allerta gialla per 8 regioni, maltempo soprattutto in Lombardia, in poche ore circa 200 interventi dei vigili del fuoco, la provincia maggiormente interessata a Varese, con pesanti ripercussioni all'aeroporto di Malpensa dove sono stati cancellati alcuni voli. Piogge e grandine anche in Alto Adige, mentre la Toscana è interessata da un fronte temporalesco entrato dalle coste, segnalati fulmini sulla Versilia e allagamenti nel Grossetano con chiusure temporanee sull'Aurelia. Da venerdì torneranno sole e caldo. Siamo allo sport, pallavolo, agli europei di Svezia. L'Italia femminile ha battuto la Slovacchia 3-0. Il percorso delle azzurre di Curio Velasco nella Pool D resta dunque immacolato. 4 vittorie, tutte per 3-0 e nessun set perso. Domani allo Scandinavium l'Italia tornerà in campo contro la Francia in una sfida che metterà in palio il primo posto nel girone. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Paolo Franceschini. Da Umberto Aprea a più tardi e chi schissa a tutti.
1: Beh, comunque Umberto non poteva sapere che accanto a me mi è arrivata una sorpresa.
2: Ciao Paolo!
1: Ma attenzione, Stefano Piccirillo, cosa ci fai qua? Cosa ci fai? Dillo!
2: Siamo in partenza per Salerno Pitti, Pizza and Friends, Piazzale della Libertà. Non vediamo l'ora di incontrare tanti ascoltatori.
1: Perché ricordiamo che da questa sera fino a domenica tu sarai in diretta lì dalle ore 21 alle 24 con tutti gli eventi che ne concernono, quindi anche con i concerti del fine settimana.
2: Tanti ospiti della musica italiana, anche tanta comicità, Pippo Pelo sul palco, Rosario Diarra a mettere musica, Stefano Piccirillo vi sta parlando, anzi più tardi.
1: Beh, insomma, allora, non mancate a Salerno, intanto iniziamo la seconda ora con Anna.

Radio Kiss Kiss. Allora, cari amiche e cari amici all'ascolto, in questo momento in cui il carburante costa più dell'oro, ha fatto velocemente il giro del web l'iniziativa del comune di Valle Castellana in provincia di Teramo, magari l'avete anche già sentito. Parliamo di un piccolissimo borgo montano al confine tra Abruzzo e Marche, dove il comune ha scelto di prendere in gestione l'unico distributore esistente per venire incontro alle esigenze della comunità. Tutto ciò ha provocato automaticamente l'abbattimento dei prezzi, riuscendo a garantire un risparmio di, diciamo, all'incirca 20 centesimi al litro, che oggi come oggi direi che è sempre meglio di un calcio negli stinchi, no? Perché cosa è successo? Prendendolo in gestione ha tolto ovviamente poi i costi di gestione del distributore stesso, perché lo vende al prezzo di costo. Marketing, propaganda, non si sa. Una cosa certa è che perlomeno è un puro atto di resistenza montana per cercare di affievolire un po' lo spopolamento, eh.

0: Rihanna con Diamond su Radio Kiss Kiss. Prima vi parlavo del problema di spopolamento, che è un problema noto sia per quanto riguarda le fasce delle Alpi, molto di più anche lungo la dorsale appenninica. Qualche tempo fa sono venuto a conoscenza che sui colli tosco-emiliani, diciamo nella statale che collega Bologna a Pistoia, si sono creati nel corso del tempo delle micro comunità che si autodefiniscono agri-punk, ovvero sono dei diversi gruppi che hanno capito che lo spopolamento in Appennino non si cura con dei grandi resort turistici, ma con un presidio umano costante sul territorio. Probabilmente una vita che non è per tutti, ma di certo posti dove c'è spazio per tutti. A tal proposito, hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi? Dal 4 al 6 settembre IKEA dedica 3 giornate all'organizzazione della casa. Ti aspettano promozioni e attività pensate per tutta la famiglia. Porti in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta, che quest'anno festeggia 30 anni. In omaggio per te 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fai spazio a ciò che ami con IKEA. Scopri tutti i dettagli su ikea.it.
1: Kiss Kiss a te, che oggi ti specchi ovunque per rivedere il tuo nuovo outfit. È splendido. Kiss Kiss a te, che dopo tanto esercizio hai finalmente imparato a suonare quella canzone che ami. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss Kiss.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
6: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss Kiss.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Kiss Kiss.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatina!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Kiss Kiss.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Kiss Kiss.
14: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
15: Everybody get down.
14: Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore.

Beh, mi pare abbastanza chiaro che sia il momento in cui metto in palio degli altri gadget. A questo giro mettendo i panni di Marco e Raf con Daddy Kiss e il loro gioco della password. Ricordatevi bene innanzitutto Marco e Raf che torneranno in onda da lunedì. Gioco della password, io adesso vi do due indizi, uno relativo alla parola e uno relativo ad un numero. Tocca a voi poi fare la combinazione vincente e come al solito il più veloce o la più veloce si porta a casa il gadget. State molto attenti che oggi sono stato un pochino cattivello, non tanto per la parola ma quanto per il numero. Indizio per la parola: più beve e più pesa, ma se la stringi sputa. Per quanto riguarda il numero, state molto attenti che c'è da fare un bel calcolo, perché sono il numero finale è le vite di un gatto più i comandamenti più i mesi dell'anno. Lo ridico, le vite di un gatto più i comandamenti più i mesi dell'anno. Non ho altro da aggiungere se non ricordarvi 347 490 0042. Sono curioso di vedere chi indovinerà la combinazione vincente. Mi raccomando, mi dovete dire sia la parola che il numero, perché altrimenti non vale. Nel momento ci ascoltiamo Meja, All About The Money su Radio Kiss Kiss come sempre.

0: Devo dire che di Magnetic mi piace tantissimo la parte del piano, soprattutto quando fa il trillo. Ma non è questa la cosa più importante, perché la cosa più importante è la soluzione della password. Oggi ho mandato veramente nei matti la maggior parte dei nostri ascoltatori, perché il calcolo poteva confondere. Era abbastanza semplice, ma poteva confondere. Tipo, è vero, Andrea?
1: Ciao, Fabio da Poggi Ponzi, è Spugna 35.
0: No!
2: Accesso negato.
0: No, hai sbagliato il numero, amico mio.
3: La parola di oggi è Spugna 40.
2: Accesso negato.
0: No, era in un confessionale lui mentre ha risposto. Tra chi ha indovinato, la più veloce è stata colei che abbiamo al telefono, Claudia.
4: Ciao.
0: Ciao Claudia, da dove ci chiami?
4: Dalla provincia di Firenze.
0: Davvero, che bello. Dice anche il paese, voglio sapere il paese esatto.
4: Reggello.
0: Da Reggello, hai figli che stanno urlando dietro?
4: No, è passato l'ambulanza. Ho un figlio accanto a me che si chiama Filippo.
0: Ciao Filippo, allora guarda che la mamma è stata molto brava a indovinare, perché la password di oggi è
4: Pugna 29.
0: È incredibile. Spugna 29 è stato proprio, allora Spugna, direi che bene o male mi pare di aver capito che tutti l'abbiano compresa, perché più beve più pesa. Invece, allora, fai con me il calcolo. I mesi dell'anno sono
4: 12.
0: I comandamenti
4: 10.
0: Quindi fa 22. Le vite di un gatto
4: 7.
0: Esatto, brava Claudia. Allora, nei prossimi giorni verrai contattata dalla nostra segreteria e ti arriveranno i gadget, poi se li vuoi tenere te, altrimenti li puoi anche regalare a tuo figlio, dopo vedete voi, non voglio creare delle crisi in famiglia,
4: Va bene? Benissimo.
0: Grazie, beh, continua ad ascoltarci, kiss kiss a voi.
4: A kiss kiss.
0: Ciao.
5: Quest'estate gli indizi saranno ovunque.

0: mia gamba dondola.
1: E grazie Elodie che ci lancia la novità. C'è stata l'epoca delle Spice Girl, delle Destiny's Child, delle Pussycat Dolls, e invece adesso è proprio l'epoca delle Cat's Eye, un gruppo tutto al femminile, sei favolose ragazze che ci presentano il loro ultimo successo dal titolo Animal.

0: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Kiss Kiss.
3: Perché?
2: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
2: Kiss Kiss.
0: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. Quattro serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
2: Kiss Kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
12: La spesa intelligente.
2: Kiss Kiss.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

Dracula su Radio Kiss Kiss. Prima so che ho mandato in tilt qualcuno con l'operazione del gioco della password riguardo anche la vita dei gatti, perché non so se lo sapete che c'è la differenza che in Italia, cioè nella nostra cultura, le vite dei gatti sono 7, mentre nella cultura anglosassone sono 9. Sapete il motivo? È semplicemente una questione di marketing culturale. Cioè, quindi noi latini siamo tradizionalisti e quindi ci siamo tenuti il 7, che è il numero magico della Bibbia e dell'astrologia. Mentre gli inglesi hanno voluto esagerare, gli inglesi, insomma, inglesi americani, pescando il 9 dai miti vichinghi e dall'antico Egitto. Quindi, insomma, come dire, se siete dei gatti, penso che vi convenga di più nascere o in Inghilterra o negli Stati Uniti. E adesso, mamma mia, che pezzo sta arrivando! È Savage Garden con Truly, Medi, Deeply, ma veramente?

Fulminacci che ci accompagna alla fine di questa terza ora, come al solito, andando con un history kiss, con un salto nel passato al 1984, quando Steve Jobs presenta al mondo il primo Apple Macintosh, il primo computer commerciale ad abbandono i complessi comandi e tastiere per introdurre l'uso del mouse e l'interfaccia grafica e icona, cambiando per sempre il nostro modo di integrare la tecnologia. Arriva ora un pezzo di quelli che sono iconici solo dalla loro introduzione musicale, perché sto parlando di Van Halen e il grande successo di Jump.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!

Davvero incredibile il contatto diretto con i nostri ascoltatori. Riparte Io, Tu e Kiss Kiss. Siamo in diretta da Salerno, siamo in diretta alla Piazza della Libertà. Tantissimi maestri, i fornai, la pizza, l'alimento più famoso del mondo, la musica più bella sul palco di Radio Kiss Kiss, immediatamente prospiciente alla nostra postazione trasparente. Ben trovati da parte di Stefano Piccirillo che vi sta parlando. Grandi serate, grandi notti da vivere insieme fino al 30 agosto. Pronti via Io, Tu e Kiss Kiss, si parte!

Titolo con abbiamo iniziato questa sera con un grande Benson Boone nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Siamo in diretta dalla nostra postazione trasparente, dove a Salerno Piazza della Libertà. Siamo a due passi dalla costiera amalfitana, abbiamo il mare davanti, davvero uno scenario incredibile, e il mare più bello è l'onda dei nostri ascoltatori che arrivano a trovarsi proprio accanto a questa postazione, che sarà protagonista con la musica più bella, con tanti ospiti legati alla comicità, all'arte, al teatro, al cinema, alla musica. Sul palco a pochi passi da noi la conduzione di Pippo Pelo, la musica di Rosario Diar, Stefano Piccirillo vi parla, insomma è bellissimo. Poi ogni volta che torniamo a Salerno è un bagno di folla incredibile, devo dire, anche quando entri in un negozietto e ti riconoscono dalla voce e tu diventi rosso paonazzo, perché conoscono a memoria tutto quello che diciamo gli ascoltatori di questa meravigliosa città, come tutte le altre collegate naturalmente in Italia e nel mondo. Per voi, per seguire tutti i profumi che vi inviamo virtualmente, ma non soltanto, con tutte le nostre emozioni di Pitti Pizza and Friends, che scatta ufficialmente questa sera edizione 2026, sei serate imperdibili. Anche Irama, che invece ci parla della sua estate, che è stata già un grande successo con Cabana.

Cavana insieme a Dirama, uno dei grandi protagonisti dell'estate 2026, dicevo, di questa piazza che abbiamo di fronte. Ogni sera siamo in una piazza enorme in Italia e nel mondo, salutando gli amici che ci seguono anche con l'app scaricata di Radio Kiss Kiss. Siamo in diretta da Salerno, Pitti Pizza and Friends, edizione 2026, con un sacco di artisti musicali a partire dalla serata di giovedì e fino a domenica. Le prime due serate invece sono dedicate qui al grande divertimento, alla comicità nazionale e tra l'altro anche dei ragazzi che conosciamo bene, che inaugureranno il palco di Piazza della Libertà a Salerno questa sera, e sto parlando dei Ditelo Voi, grandi protagonisti del mattino anche un tot di tempo fa insieme a Pippo Pelo, per all'epoca Pelo e Contropelo, oggi il Pippo Pelo Show. Insomma, ci sarà da divertirsi a ricordare, ma soprattutto di entrare nella più stretta attualità, considerando il fatto che poi i comici fanno un lavoro pazzesco, prendono quello che succede nel mondo, devono ribaltarlo e far ridere il mondo. Chi l'ha fatto ballare nell'estate del 2020? Topic con A7S, ritroviamo Breaking Me.

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

viaggiatori dell'estate 2026, lui che è stato uno dei protagonisti delle scorse edizioni di Pitti Pizza and Friends. Posto bellissimo, città di Salerno, in giro per l'Italia e per il mondo questa sera con Io, Tu e Kiss Kiss, che riprende anche la sua stagione 2026-2027, ed è bello guardare negli occhi, salutare, dire ciao, piacere, ho ascoltato la tua storia alla radio, per gli amici che abitualmente ci scrivono come questa sera al 347-490-0042, si confidano anche con noi perché la sera è aggregazione, è appunto comitiva, e quale alimento migliore di un'aggregazione a cena come in questo momento e in questo orario 21:20 è la pizza cantata anche dal grande Pino Daniele con Fattena Pizza, una satira, no, sul rifugiarsi in questa eccellenza gastronomica rispetto ai problemi del mondo. Il grande Tullio L'Episcopo cantava Pummarola Blues invece elogiando questi sapori meravigliosi. Poi ci sono anche due team che potremmo mettere insieme anche al 347 490 0042, mandando un semplice WhatsApp qui all'interno di O2 e Kiss Kiss, la pizza classica o quelli che amano la pizza gourmet. Qui ce n'è davvero per tutti i gusti, così come la musica più bella. Estate 2018 insieme ai Maroon 5 e la voce di Cardi B ai tempi di Girls Like You.

Poi dai dai, a proposito, c'è qualcosa che riguarda l'ex tenuta e la villa di Shakira, che sta per diventare invece quella di Lamine Yamal e Inés García, la sua fidanzata, convivenza in arrivo nella mega villa che appartenne proprio a Shakira e Piqué. Qui siamo in una villa all'aperto fantastica, siamo in una piazza fantastica, quella di Pitti Pizza and Friends, e naturalmente anche qui Shakira sarebbe la benvenuta. Intanto giovani anche della musica si stanno alternando sul palco a pochi passi da noi, il mega palco dell'estate 2026 di Pitti Pizza and Friends, che ospiterà fino a domenica tantissimi ospiti. Fate buon viaggio e un abbraccio anche ai lavoratori della sera barra notte che ci tengono compagnia. Portiamo loro, vi serviamo. Io sono in total white qui dalla postazione trasparente, anche a mo' di maestro pizzaiolo sto imparando, anche non si sa mai nella vita. 883, la regola dell'amico, perché siamo amici tutte le sere dalle 21 alle 24 per io

non c'è niente da fare, almeno quella del 1998. Poi negli anni successivi è nata la famosa formula Friends with Benefit, cioè puoi essere amico di una donna facendo tante altre cose a livello passionale. C'è tanto amore, la convivialità di Pitti Pizza and Friends, che vi offre all'interno di O2 e Kiss Kiss anche un ingrediente nuovo per quanto riguarda le nostre novità: Benny Blanco, Selena Gomez insieme a Becky G. La nuova si chiama Teo Olvido, sottotitolo La La.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss

splendida Salerno, la città che come ogni anno ospita Pitti Pizza and Friends. Anche quest'anno un sacco di guest, di ospiti della comicità questa sera insieme ai Ditelo Voi, amici di Salerno, amici del sud Italia, del centro Italia, in vacanza da queste parti, anche in Costiera Amalfitana. Grazie, perché state iniziando a riempire una piazza enorme ed è bello riempirla con degli occhi pieni di gioia, ma anche di appetito, anche perché gli stand sono praticamente pieni con i maestri dell'alimento e dell'eccellenza italiana nel mondo. E stiamo parlando della pizza sul palco, dicevo, e Ditelo Voi, ma anche il nostro Rosario Diar con la musica più bella assolutamente da ballare, il suo coinvolgimento. Intanto c'è una canzone che ha stabilito il Guinness dei primati. Stiamo parlando semplicemente dell'affermazione sì, o meglio yeah. Sono i Texas, dall'estate 2000, 26 anni fa appunto, con il maggior numero di yeah all'interno della loro Inner Smile.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

uno dei tanti eventi dell'estate 2026 insieme a Radio Kiss Kiss nel pre-live di Ultimo, e soprattutto tanta musica che emoziona, così come è emozionante vedere le facce dei nostri ascoltatori in diretta da Salerno, Piazzale della Libertà, per la nuova edizione di Pitti Pizza and Friends. Permettetemi una parentesi, anzi due al volo, la prima per i nostri ascoltatori. Ritrovo la comitiva della sera, ciao Stefano, ciao Olga, ciao Marcella, al 347 490 0042. Voi siete i bentrovati, e un abbraccio invece a colei che da qualche ora ci ascolta dall'assù. Sto parlando della cantante, dell'attrice Dolly Parton, che tanto ha dato al cinema americano, alla musica americana e mondiale, ma soprattutto notissima in tutto il mondo per aver creato, interpretato e cantato la versione originale di I Will Always Love You, poi portata al successo negli anni 90 da parte di Whitney Houston. Chris Cab, andiamo a Miami, rest in peace Dolly Parton. Intanto tra poco invece facciamo la storia della musica. Prima con lui ritroviamo Liar Liar.

Preannuncio agli amici che gremiranno Piazza della Libertà a Salerno anche le prossime serate, naturalmente in questo grand opening questa sera, che Pippo Pelo è tornato dalle vacanze in grandissima forma, quindi non vediamo l'ora di vederlo sul palco più tardi insieme a Joe Cocker. Invece facciamo la storia, il leone di Woodstock che cantò With a Little Help from My Friends e poi You Can Leave Your Head in the 9 settimane e mezzo, 1987 per lui, da Ray Charles alle sue corde vocali, perché questa è la cover della celeberrima Unchain My Heart.

cena perfetto con la storia della musica di Radio Kiss Kiss con i Simply Red di Mick Hucknall 1985 con Holding Back the Years. Radio Kiss Kiss. Pronti, nuova ora per la prima di sei serate assolutamente indimenticabili, il sorriso e il divertimento dei Ditelo Voi tra poco sul palco dei Piazza e la Libertà di Salerno per l'edizione di Pitti Pizza and Friends, la comitiva che si riunisce di O2 e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi sta parlando, noi abbiamo sullo sfondo il mare che ci porta direttamente alla famosa costiera amalfitana, cantata anche da Rovazzi che sarà qui tra qualche giorno, tanti ospiti, le family, il dopo cena e ricominciamo con Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, la loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Chi schissa a te, che stai ascoltando la musica più bella.

avuto il coraggio di sposarsi con questo caldo. Gli invitati del matrimonio di fine agosto, inizio settembre, che salutiamo, abbracciamo all'ascolto, quelli superstiti di ritorno. Noi qui stiamo invece vivendo una grande festa, c'è grande fermento nel backstage del palco di PT Pizza and Friends, edizione 2026, scattata, decollata in questa serata del 25 di agosto. Tra poco ditelo voi sul palco, abbiamo avuto una grande anticipazione qui in diretta insieme a Pippo Pelo, ricordando anche i tempi, una versione a Marcord del suo Pelo e Contropelo. C'è una luna, ragazzi, meravigliosa anche in giro per tutto il resto dell'Italia, non soltanto naturalmente, luna gibbosa crescente per quanto riguarda gli appassionati. E qui da Salerno è un attimo arrivare a Vietri, a Cetara, a Maiori e poi fin lì ad Amalfi per spostarsi a Positano. Ti ho fatto fare un viaggetto in costiera amalfitana, la ascoltiamo.

mantra, la frase finale di Nino D'Angelo, Fabio Rovazzi a risa con lo stesso Nino che scrollando Instagram questa mattina ha fatto una colazione molto continentale, davvero usando un eufemismo. 12 minuti dopo le 23, Fabio Rovazzi ampiamente annunciato anche dagli amici di Pitti Pizza and Friends, anche da noi all'interno di YouTube e Kiss Kiss, perché sarà protagonista proprio durante la serata finale del 30 di agosto. E il centro e la costiera amalfitana, abbiamo spostato anche un po' la geografia con tanti turisti che arrivano anche da lì e che sono in prima fila qui con le transenne davanti, con tanti amici che ci stanno raccontando tante storie esattamente come quelle che fate voi e che ci raccontate voi al 347 490 0042, all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Chissà dove eravate nell'estate del 2004 insieme ai Keen di Everybody's Changing. Tra l'altro nel 2004 la festa e la pizza, così si chiamava quella che è l'attuale Pitti Pizza and Friends, già presentava tanti nomi. L'anno prima presentammo i Negramaro, che poi arrivarono al grande successo qualche mese dopo. Questa

0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Splendore, già conosciuta durante l'estate del 2023 con It Goes Like Na Na Na, ma soprattutto quest'estate si è parlato di Peggy Gou anche in virtù della relazione con il nostro Matteo Berrettini, a proposito US Open che sono scattati anche con lo show del doppio misto. Purtroppo la sconfitta subito in apertura per i detentori del titolo italiani Errani e Vavassori, mentre Alcaraz è tornato vincente dopo 133 giorni, una coppia nel misto del tennis che ha fatto accendere l'immaginazione anche di tutti gli appassionati, indipendentemente dalla carta d'identità, perché ha giocato insieme a Serena Williams. E nella notte, questa notte tra martedì e mercoledì in arrivo, c'è poi lo show di Roger Federer, The Icon, che giocherà prima un set sempre di esibizione contro Andy Roddick, campione statunitense degli anni 2000 e spesso avversario di Roger Federer. E poi ci sarà questo doppio con Federer e Roddick contro invece John McEnroe e Andre Agassi, insomma da leccarsi i baffi. Per gli appassionati di tennis, in diretta da Salerno, Pitti Pizza and Friends, l'estate 2026 ha segnato, come ben sapete, anche quello che è il ritorno di Luciano Ligabue, che spesso e volentieri in queste ore stiamo ascoltando con il nuovo singolo. Ma questa la dedico a tutto il pubblico presente a Piazza della Libertà, sempre sorridente nei nostri confronti. Piccola stella senza cielo.

questo nuovo personaggio della musica mondiale che abbiamo scoperto durante quest'estate, durante queste vacanze. Chris the Sarandi, siete su Radio Kiss Kiss con Good Old Days qui a Salerno. È una festa appena cominciata e fino a domenica 30 agosto con Pitti Pizza and Friends. E io saluto anche gli amici Cropani e Marina, siamo in provincia di Catanzaro, ci sono ancora tanti vacanzieri che ascoltano Radio Kiss Kiss insieme a tanti che stanno alternando il rientro alle normali attività per la nuova stagione. Ciao Luigi, ciao Laura, ciao Giulia, ciao tutta la family di Radio Kiss Kiss, la comitiva che si ritrova tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24. Ho una novità molto bella da farvi sentire tra qualche minuto, proprio qui da Salerno in giro per il mondo, ma prima invece vi porto all'estate di 4 anni fa, quando già c'era Pitti Pizza and Friends, quando naturalmente l'incontro a fine agosto già era un gran rituale da diversi anni a questa parte e imperversava questa canzone alla radio, molto famosa grazie al successo di questi ragazzi arrivati da TikTok. Sono i Glass Animals con Heat Waves.

Pippo Pelo, anche insieme all'amica Rossella Erra che vedete abballando, e a tanti altri appuntamenti della TV parlata e di grande spettacolo in diretta dal palco di Pitti Pizza and Friends. Per voi invece io ho una canzone nuova bellissima di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. La nuova si intitola Goi.

0: pinguini tattici, nucleari, una bella accoppiata per chiudere l'estate 2026 ai suoni di Goya. Abbiamo accostato anche durante l'estate l'altra hit dei Pinguini Tattici Nucleari, anche Fabri Fibra non ha scherzato perché ha duettato insieme ad Emma Marrone, insomma due personaggi che stanno caratterizzando le mie e le tue vacanze, come recitava Lorenzo Giovanotti. Torniamo tra poco qui da Pitti Pizza and Friends.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

su Instagram e soprattutto su Radio Kiss Kiss è stato anche Dracula in versione remix, anche perché mangiare a quest'ora quando sei ancora in vacanza, mi riferisco al team ancora dei vacanzieri qui a Salerno, sfornata un'altra pizza meravigliosa che può essere gourmet, che può essere classica marinara, diavola capricciosa ha il suo perché, oppure per quelli che non hanno avuto il tempo riprendendo l'attività già in modo piuttosto stressante e si concedono la double, cioè una che va via l'altra. E qui saluto il lavoro di tanti maestri pizzaioli che davvero stanno dando il meglio di loro per l'eccellenza alimentare nel mondo che stiamo celebrando attraverso il divertimento, la musica e le risate con i Ditelo Voi che abbiamo ospitato intorno alle 22:30. Io, tu e Kiss Kiss che continua con una band che anche durante l'estate, a proposito di live che andiamo a promozionare con tanti eventi di Radio Kiss Kiss, loro vanno via come la pizza.

Damiano David, affissioni tutto a posto un mese fa, ma uno degli aspetti più divertenti dell'estate 2026 di Damiano David, che ha fatto il karaoke in Puglia. Non sappiamo se ha cantato le sue stesse canzoni, ma un'altra ne ha cantata di sicuro, e stiamo parlando di Tutto il resto è noia, che gli amici della notte un po' più boomer conoscono benissimo, il grande inno ultragenerazionale del califfo Franco Califano. Qui ci si diverte un casino, perché sul palco di Pitti Pizza and Friends sono arrivati, ditelo voi, dopo l'ingresso qui all'interno della nostra postazione trasparente dove facciamo Io, Tu e Kiss Kiss tutte le sere da qui fino al 30 di agosto, torna Tiziano Ferro.

fan di Tiziano Ferro, caro fan di Tiziano Ferro, la fan base che esulta ogni volta che suona nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Devo dire che è stata una prima serata emozionantissima qui da Pitti Pizza and Friends 2026, grazie al calore, all'affetto del pubblico, a tanti amici che sono arrivati all'interno e all'esterno della postazione di Radio Kiss Kiss semplicemente per stringerci la mano, per dirci ciao, e negli occhi tutto l'affetto per la comitiva della sera e per tutta la programmazione. Dio tu e Kiss Kiss, grazie a Roberta in regia qui con me, grazie a Andrea Cimmino dallo studio centrale, a Pippo Pelo che è sul palco con il Ditelo Voi in questi secondi, a Rosario Diar, Guns N' Roses Knocking on Heaven's Door, la cover da Bob Dylan 91 da Stefano Piccirillo, domani alle 21, Kiss Kiss.